Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! O baggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici!